0: funky. You're funky DJ.
1: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&L DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

eccellente del 77 e pezzo omonimo, pensate che per specificare bene il tipo di lavoro fatto sul retro della copertina, Giovanni Giorgio fece scrivere disco prodotto utilizzando solo tastiere elettroniche, e io direi titolo ambizioso ma obiettivo raggiunto. From here to eternity.

Il buon Giorgio, come sappiamo, collabora moltissimo anche con Chris Bennett. Nel 77 escono con questa Love Now, Hurt Later.

un inserimento a sorpresa graditissimo di Dee Jackson. Qualcuno se la ricorderà molto bene. Meet You Man.

torniamo un attimo sul Cosmic Sound. Gino Soccio, che con questo brano sembra voler dire di essere in ascolto di ciò che proviene dalle stelle. Visitors!

altra magia con tre pezzi del DJ. Stiamo ascoltando una parte di batteria di Supernature di Mark Cerrone, quella che si trova in break e che difficilmente si riesce a sentire in giro. Poi, subito dopo, altri mostri sacri della musica elettronica, i Rockets, con un altro di quei pezzi che ne hanno fatto la storia, Galactica.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia via web sia via onde medie nonché in modulazioni di frequenza. Ecco, detto questo possiamo cominciare un buongiorno in musica dedicato quest'oggi al 1988, un anno veramente un po' triste, sì, per quanto riguarda gli avvenimenti, nonostante la ricerca piuttosto approfondita non ha dato risultati che speravo. Già il 1987 era stato abbastanza triste, e questo lo ancora di più perché non ci sono state invenzioni oppure cose particolarissime che potrebbero far stupire. No, non ci sono state. Quindi parleremo di musica, sì, canzoni, poi ci saranno naturalmente le uscite nelle sale cinematografiche. Ricorderemo anche chi ha vinto il Festival di Sanremo, il Festival Bar, e non mancheranno naturalmente Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri. Diamo quindi inizio al Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone particolare di Eddie Grant. Perché particolare? Perché più che una canzone è un inno, un attacco chiarissimo al regime segregazionista sudafricano alla fine del XX secolo. Esortava questa canzone gli abitanti di Johannesburg a ribellarsi contro gli oppressori. Il titolo è Give Me Hope Joanne. In questo caso non si tratta quindi di una donna, di un nome femminile, ma dell'abbreviazione proprio della città sudafricana Johannesburg. E allora Eddie Grant e Give Me Hope Joanne.

Facciamo sfumare di Grant con la sua canzone, il suo inno contro la segregazione. Andiamo avanti con la canzone invece di una band, di un gruppo musicale americano, simbolo del sogno californiano. Hanno venduto milioni e milioni di dischi, hanno dominato le classifiche con brani come Surfing USA, Wouldn't Be Nice oppure Good Vibrations, per non parlare di California Dreaming, sì, che poi è stata riproposta, fu riproposta dai Dick Dick con Sognando la California. Ma lasciamo perdere gli anni 60, gli inizi, i successi, e andiamo avanti fino ad arrivare al 1988, perché la loro carriera musicale si è spinta fino a quest'anno, anno in cui uscì una canzone che, ascoltandola a occhi chiusi, potrebbe far pensare ad una spiaggia idilliaca con un mare cristallino, una brezza marina che ti accarezza la pelle, e tu sei lì a riposare sotto una palma all'ombra e ti gusti una bella bibita fresca ascoltando le note di Kokomo. Ma che è Kokomo? Kokomo non esiste, cioè esiste, è una città in Indiana, in uno stato americano, però loro hanno utilizzato questo nome per far riferimento ad una isola vicino alla Florida che non esiste, che però evoca un paradiso tropicale, una fuga dal quotidiano, il rilassamento, romantica, insomma ascoltiamola questa canzone allora, che era anche la sigla del film Cocktail con Tom Cruise. Quindi non resta altro che chiudere gli occhi e rilassarci sulle note di Kokomo, i Beach Boys.

Direi che è proprio rilassante, come no, funziona, e poi ascoltando anche il testo, visto che fanno riferimento ad Aruba, Giamaica, Bermuda, Bahama, tutte queste isole caraibiche, e vabbè, c'è stato anche un anticipo di quelle che sono state le uscite cinematografiche, perché ho detto che era parte del film con Tom Cruise, Cocktail, che lui faceva la parte di un barista a Manhattan, poi si trasferisce in un'isola tropicale. Vabbè, adesso lasciamo perdere, non voglio parlare del film di Tom Cruise, ma continuare con la musica e con una canzone di Tullio De Piscopo. Quindi cambiamo completamente genere, percussioni e andamento lento.

88. Ebbene sì, comunque avevo detto all'inizio che è un anno non ricchissimo per quanto riguarda avvenimenti, tralasciando tragedie e guerre, di questo non voglio parlare. C'è però una notizia importante che riguarda l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Italiana, indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. L'Agenzia Spaziale Italiana, dipendente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e qui compiti spaziano dallo studio scientifico dell'universo alle telecomunicazioni, passando poi per lo sviluppo di mezzi per l'accesso allo spazio e alla meteorologia. Un programma spaziale che non si è mai fermato, ha avuto ulteriori sviluppi, ma noi trattiamo il 1988 ed è qui che ci fermiamo. Con le notizie, ma non con la musica, perché proseguiamo con la prossima canzone di una cantante che esordì in età giovanissima, 16 anni, una cantante americana che ebbe un grandissimo successo nel 1987 con una canzone che non era la sua, con una cover, ma succede spesso, ma succede spessissimo, solo che molti non lo sanno. La canzone in questione era I Think We Are Alone Now e la cantava Tiffany, appunto questa giovane cantante, ma l'originale, adesso voglio parlare della canzone originale, era del 1967 di Tommy James and the Shondells. E la cover di questa canzone ha, diciamo, segnato il successo, l'inizio di una grande carriera, non so per quanto è durata, però, di Tiffany. E allora ascoltiamo invece la canzone del 1988.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Andiamo avanti con la musica del 1988. Dopo Tiffany è la volta di un cantante britannico. Si chiamava Nick Cave, non era solo un cantante, era anche un modello, e la sua canzone uscita in quell'anno si intitola Tell Me.

Proseguiamo con la scaletta musicale, data la carenza di eventi straordinari del 1988, e parliamo dei vincitori delle canzoni, vincitrici del Festival di Sanremo e del Festival Bar. 1988 Sanremo, chi vince? Massimo Ranieri con Perdere l'amore, mentre il Festival Bar viene aggiudicato il premio a Scialpi insieme a Scarlett con la canzone Pregherei. A questo punto, visto che ho parlato di queste due canzoni vincitrici, manderei in onda il medley che abbiamo preparato con le canzoni, alcune canzoni più famose forse, che hanno avuto più successo proprio in quell'anno, e nel quale abbiamo inserito anche quelle del Festival Bar e del Festival di Sanremo, ma ecco i titoli in ordine che io scritteremo nel medley: Perdere l'amore, Pregherei, Susanna di Celentano, Don't Worry Be Happy, Solo Noi Toto Cutugno, e poi Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.

E come avevo annunciato all'inizio, si tratta di alcuni assaggini di canzoni uscite in quell'anno. E la scaletta musicale prosegue adesso con Kylie Minogue e Turning to Love.

E dopo aver parlato dei vincitori del Festival Sanremo, del Festival Bar, avendo fatto poi anche un breve elenco con un medley delle canzoni di successo del 1988, perché non parlare invece di quello che abbiamo visto o è stato visto al cinema in quell'anno? Alcuni titoli, alcuni naturalmente, al solito un assaggino: Rain Man, l'uomo della pioggia con Tom Cruise, poi Frantic con Harrison Ford, Turista per caso sotto accusa con Jodie Foster, Dio salvi la regina, Mystic Pizza, Cocktail con Tom Cruise, ma lo avevo già accennato quando è andata in onda la canzone di Beach Boys, Chi ha incastrato Roger Rabbit, che non può dimenticare questo film, mezzo cartone animato e mezzo no, Die Hard, Trappola di cristallo con Bruce Willis, Nuovo Cinema Paradiso, Un pesce di nome Wanda, Beetlejuice, Spiritello Porcello e basta, chiuso, finito qua l'elenco dei film, e proseguiamo con Elton John e Don't Wanna Go On With You Like That.

Ma chi è nato nel 1988? Ecco alcuni nomi: Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri, un po' mescolati, però devo essere sincera. Marco Mengoni, la cantante barbadiana. Sì, perché del Barbados, poi penso sia nato e realizzata statunitense, cioè Rihanna, la cantante britannica Adele, poi abbiamo Arianna Enrico, Federica Pellegrini, concludiamo con una attrice statunitense, Emma Stone, quella tra le altre cose di La La Land. Anche questo era stato un piccolo, brevissimo elenco dei nati nel 1988. La prossima canzone in scaletta è di Manfred Alois Seghet. Chi è? È il vero nome di un cantante tedesco, conosciuto però con il nome di Fancy, e nel 1988 incise China Blue.

0: ha fatto benissimo a scegliere uno pseudonimo, perché immagino quando si dovevano annunciare questa canzone. Adesso ascoltiamo un brano di Manfred Alois Segert. Beh, insomma, Fancy è molto più semplice, molto più veloce. Il titolo era China Blue. Vi ricordo che state ascoltando il Buongiorno in Musica, stiamo parlando del 1988, vi sta tenendo compagnia Sabrina da Radio Studio X. Un consiglio e riprendiamo subito il nostro programma.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Adesso è la volta di un gruppo musicale rock catanese, i De Novo. La cosa curiosa di questo nome, magari qualcuno si fosse chiesto come mai si chiamano De Novo, non c'è niente di nuovo, non ha niente a che vedere, non è una contrazione di questa parola, ma è semplicemente, roba da non credere, il nome di uno pneumatico della Dunlop. Sì, lo pneumatico più sicuro al mondo, era così che veniva pubblicizzato, ma il gruppo ha scelto questo nome solo per il suono accattivante. Ed è così che è nato il gruppo dei De Novo, da uno pneumatico. Ascoltiamo Ma che idea!

facile dare un nome a un gruppo e questi hanno avuto un'idea abbastanza originale e si sono affidati ad uno pneumatico, perché no? Simpatica però come soluzione, direi proprio di sì. Ma adesso passiamo a una notizia in questo deserto di avvenimenti che riguardano il 1988, la seconda in tutto il programma, perché abbiamo ascoltato musica, ho parlato dei fiocchi rosa, fiocchi azzurri, le uscite al cinema, ma notizie avevo già annunciato all'inizio che erano molto scarse. Però ce n'è una che riguarda un programma televisivo che è andato in onda per tanti anni, dal lunedì al sabato, ma ultimamente aveva perso smalto, addirittura era stato sospeso questo programma per motivi economici, pare che avesse avuto un flop per la concorrenza di altri emittenti, di altre trasmissioni. Comunque non so neanche se c'è ancora, perché andava in onda una volta alla settimana dopo la sospensione. Sto parlando del giornale satirico più famoso d'Italia, naturalmente Striscia la Notizia, che debuttò il 7 novembre ed era condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Striscia non esiste più, mi sono informata, non va più in onda perché ci sono altre cose che interessano più i telespettatori. Comunque, noi continuiamo adesso con la nostra programmazione del 1988 e una canzone di Roy Orbison, un cantante britannico, e fra i brani più famosi spicca Oh Pretty Woman, sì, del 1964, che però è stata utilizzata per il film con Richard Gere e Julia Roberts. Ma la carriera canora ha continuato fino agli anni 80 e nel 1988 incise You Got It.

e dopo il britannico Roy Orbison, un gruppo britannico formatosi negli anni 70 a Liverpool, il primo gruppo di colore che riuscì ad arrivare primo in classifica con una canzone intitolata You to Me Are Everything, riproposta anche in lingua italiana da Marina Ray con il titolo di Primavera. Sto parlando dei Real Thing, ma naturalmente ascoltiamo un'altra canzone, quella del 1988, Going for the Big One.

Ancora un gruppo musicale, ma stavolta non britannico, bensì statunitense, e non soul, ma una rock band, formatasi negli anni 70 nell'Illinois. Ed è dell'88 la canzone intitolata The Flame, Cheap Trick.

0: E con i Cheap Tricks si conclude il 1988 e anche il Buongiorno in Musica di oggi. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, ma mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me e da Sabrina. Ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 6:01.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti, una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Welcome to the world of rhythm.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
2: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ecco le mitiche Arabesque, che di arabo hanno ben poco, visto che era un gruppo che si era formato nel 1977 in Germania e poi si sciolse nel 1984, composto da Sandra Creighton, Jasmine Better e Michela Rosi. Dal 1984 in poi, come ben sapete, Sandra poi continuò la carriera come solista, grazie naturalmente anche al marito Michael Creighton, e le due rimaste, Jasmine Better e Michela Rosi, e formarono un nuovo gruppo chiamato Rouge. Ebbero tantissimo successo soprattutto in Giappone, in Corea e nei paesi dell'URSS, e diciamo in Europa fu un po' inosservato. Nonostante ciò hanno venduto milioni di dischi in Asia, mica male discorso. Siamo naturalmente negli anni 70, con voi Roberto Tintori, dopo un brano comunque piuttosto conosciuto andiamo con le Blue Magic e questa Look Me Up.

un brano che fa parte un po' della Hillbilly Disco, visto che fu pubblicato nel lontanissimo 1973 grazie appunto a questo Blue Magic, questo album pubblicato da Norman Harris, pubblicato nel 1974 su etichetta Atco. Grazie a questo gruppo appunto, i Blue Magic, che si erano formati nel 1972 e che poi sono andati avanti per un certo periodo negli anni 70. Adesso andiamo avanti con Chaka Khan.

Questa canzone faceva parte di un album bellissimo di Chaka Khan, pubblicato nel 1981, dal titolo What You Gonna Do For Me? E attenzione, perché poi fu ripreso da un gruppo house facendone un grande successo nel 1998, il campione di questa canzone, con il gruppo che si facevano chiamare Stardust e Music Sound Better With You. Uno dei primi dischi mix della storia, grazie a un tumulto mix per quanto riguarda i Checkers, questa favolosa Undecided Love. Questa è una versione lunga che fu pubblicata, udite udite, su 45 giri, già in standard version. Quindi il problema qual era? La qualità non è proprio il massimo. Meno male che poi noi ovviamente l'abbiamo un attimino ritoccata sulle equalizzazioni. The Checkers.

Allora, come già detto, storia di questi Checkers, con questo 45 giri dove fu pubblicata la versione in standard version, disco version, dalla durata di 5 minuti e 35 secondi, considerate un 45 giri non è poco, e comunque esiste, questo è giusto naturalmente dirlo, sia un acetato a 10 pollici praticamente introvabile su Media Sound, etichetta Media Sound, e poi anche un promo uscito sempre quell'anno, anche questo da un valore molto alto. Ovviamente questo sì è il formato il 12 pollici su un'etichetta poco conosciuta, la Scepter Records, una casa indipendente ovviamente di origini newyorkesi. E allora andiamo avanti adesso con i Chocolates. Questo è un album molto interessante, un genere molto diverso rispetto alla musica che eravamo abituati ad ascoltare prima dei Chocolates. Insomma, vedi ritmo musicale e Brasile Carnaval. Questo è molto molto più disco. E la versione è lunghissima, dura la bellezza di 14 minuti e 30 secondi questa canzone. Noi ovviamente per esigenze radiofoniche l'abbiamo tagliata e ne abbiamo fatto, diciamo così, un sunto, e l'abbiamo condensato in 7 minuti circa. Kings of Clubs sono i Chocolates.

Anche in questo caso, come naturalmente per i Checkers, era un tumulto mix. E fu un album, direi, forse chiamarlo album è un po' azzardato, visto che le tracce solamente tre sono, ma una più interessante dell'altra. Tra l'altro troviamo due cover, Orfeo Negro e El Caravanero, che in realtà sono pezzi più vecchi, poi ripresi appunto in versione disco da questo gruppo, i Chocolates. E diciamo due parole su di loro: molto attivi negli anni 70, hanno pubblicato tra il 1975 e il 1981 la bellezza di 14 album, non sono pochi. Adesso andiamo avanti con un grande successo per i Foxy. Get

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

È carino questo pezzo perché sembra che finisca, invece poi a un certo punto riprende. Eh sì, erano gli Shark Attack con questa canzone di un genere molto molto soft, per così dire, per un gruppo che ancora oggi si dà molto da fare nell'ambiente della musica, visto che ha realizzato, udite udite, la bellezza di 36 album. Il primo risale al 1981, proprio nel periodo in cui loro facevano questa musica, Stepping, il disco, il titolo appunto del disco mix che ci siamo appena ascoltati. Un gruppo che, tra altre cose, curiosamente, ha avuto il maggior successo in Giappone, e l'ultimo loro album è stato realizzato nel 2013, quindi neanche poi tanto tempo fa. Allora, dopo un genere così molto soft degli Shark Attack, il genere elettronico dei primi anni 80, affidato in questo caso alle Flares, anzi a The Flares, con Apples.

andava la canzone, ho visto che c'è anche il sito internet di loro, appunto di queste tre ragazze, The Flares. Ricordiamo un grande progetto dell'artista, compositore, nonché produttore Bobby Orlando. Tra le altre cose, loro spesso e volentieri sono apparse ad MTV e hanno fatto tutta una serie di grandi hit, soprattutto tra il 1982 e il 1992. Allora, andiamo avanti adesso con Shannon Redd. È una tipa che spesso e volentieri noi l'abbiamo proposta nei nostri appuntamenti, ci siamo anche affezionati, insomma, a questa cantante, vuoi perché forse è morta prematuramente, vuoi che ha fatto delle bellissime canzoni come questa dal titolo Love How You Fit.

bella produzione per Prelude Records del 1983 per Shannon Redd, e lei sempre appunto legata a questa famosa casa discografica di New York. Ricordiamo che realizzò 4 album tra il 1978 e il 1983, quindi questo pezzo credo che sia stato, anzi è incorporato proprio nell'album che prende il titolo proprio di questa canzone, Love How You Feel.

E forse il pezzo più famoso di lei del 1982, pubblicato su Elektra Asylum Records, naturalmente. Per questa cantante tante volte poi noi ci siamo ovviamente occupati di lei. È stata utile questa canzone anche come campione per un pezzo che andò molto forte circa 15 anni fa. Adesso però non ricordo l'artista e il titolo. Allora andiamo avanti adesso con le Two Tons of Fun, le coriste di Sylvester, che realizzarono anche un ottimo pezzo dance nel 1980 dal titolo I Got the Feeling.

0: Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio.
5: 2 minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente.

0: Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto Mentite Spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
2: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze, sia via web, sia via onde medie, nonché in modulazione di frequenza. Ecco, detto questo, possiamo cominciare un buongiorno in musica dedicato quest'oggi al 1988. Un anno veramente un po' triste, sì, per quanto riguarda gli avvenimenti, nonostante la ricerca piuttosto approfondita, non ha dato risultati che speravo. Già il 1987 era stato abbastanza triste. E questo lo ancora di più, perché non ci sono state invenzioni oppure cose particolarissime che potrebbero far stupire. No, non ci sono state. Quindi parleremo di musica, sì, canzoni, poi ci saranno naturalmente le uscite nelle sale cinematografiche. Ricorderemo anche chi ha vinto il Festival di Sanremo, il Festival Bar, e non mancheranno naturalmente Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri. Diamo quindi inizio al Buongiorno in Musica e lo facciamo con una canzone particolare di Eddy Grant. Perché particolare? Perché più che una canzone è un inno, un attacco chiarissimo al regime segregazionista sudafricano alla fine del XX secolo. Esortava questa canzone gli abitanti di Johannesburg a ribellarsi contro gli oppressori. Il titolo è Give Me Hope, Joanna. In questo caso non si tratta quindi di una donna, di un nome femminile, ma dell'abbreviazione proprio della città sudafricana Johannesburg. E allora Eddy Grant e Give Me Hope, Joanna.

facciamo sfumare di Grant con la sua canzone, il suo inno contro la segregazione. Andiamo avanti con la canzone invece di una band, di un gruppo musicale americano, simbolo del sogno californiano. Hanno venduto milioni e milioni di dischi, hanno dominato le classifiche con brani come Surfing USA, Wouldn't Be Nice oppure Good Vibrations, per non parlare di California Dreaming, sì, che poi è stata riproposta, fu riproposta dai Dick Dick con Sognando la California. Ma lasciamo perdere gli anni 60, gli inizi, i successi, e andiamo avanti fino ad arrivare al 1988, perché la loro carriera musicale si è spinta fino a quest'anno, anno in cui uscì una canzone che, ascoltandola a occhi chiusi, potrebbe far pensare ad una spiaggia idilliaca con un mare cristallino, una brezza marina che ti accarezza la pelle, tu sei lì a riposare sotto una palma all'ombra e ti gusti una bella bibita fresca, ascoltando le note di Kokomo. Ma che cos'è Kokomo? Kokomo non esiste, cioè esiste, è una città in Indiana, in uno stato americano, però loro hanno utilizzato questo nome per far riferimento ad una isola vicino alla Florida che non esiste, che però evoca un paradiso tropicale, una fuga dal quotidiano, il rilassamento, romantica. Insomma, ascoltiamola questa canzone allora, che era anche la sigla del film Cocktail con Tom Cruise. Quindi non resta altro che chiudere gli occhi e rilassarci sulle note di Kokomo, i Beach Boys.

Direi che è proprio rilassante, come no, funziona. E poi ascoltando anche il testo, ho visto che fanno riferimento ad Aruba, Giamaica, Bermuda, Bahama, tutte queste isole caraibiche, vabbè, c'è stato anche un anticipo di quelle che sono state le uscite cinematografiche, perché ho detto che era parte del film con Tom Cruise, Cocktail, che lui faceva la parte di un barista a Manhattan, poi si trasferisce in un'isola tropicale. Vabbè, adesso lasciamo perdere, non voglio parlare del film di Tom Cruise, ma continuare con la musica e con una canzone di Tullio De Piscopo. Quindi cambiamo completamente genere, percussioni e andamento lento.

2018. Ebbene sì, comunque avevo detto all'inizio che è un anno non ricchissimo per quanto riguarda avvenimenti, tralasciando tragedie e guerre, di questo non voglio parlare. C'è però una notizia importante che riguarda l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Italiana, indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. L'Agenzia Spaziale Italiana, dipendente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e i cui compiti spaziano dallo studio scientifico dell'universo alle telecomunicazioni, passando poi per lo sviluppo di mezzi per l'accesso allo spazio e alla meteorologia. Un programma spaziale che non si è mai fermato, ha avuto ulteriori sviluppi, ma noi trattiamo il 1988 ed è qui che ci fermiamo. Con le notizie, ma non con la musica, perché proseguiamo con la prossima canzone di una cantante che esordì in età giovanissima, 16 anni, una cantante americana che ebbe un grandissimo successo nel 1987 con una canzone che non era la sua, con una cover, ma succede spessissimo, solo che molti non lo sanno. La canzone in questione era I Think We Are Alone Now e la cantava Tiffany, appunto questa giovane cantante, ma l'originale, adesso voglio parlare della canzone originale, era del 1967 di Tommy James and the Shondells. E la cover di questa canzone ha, diciamo, segnato il successo, l'inizio di una grande carriera, non so per quanto è durata, però, di Tiffany. E non ascoltiamo invece la canzone del 1988.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Andiamo avanti con la musica del 1988. Dopo Tiffany è la volta di un cantante britannico. Si chiamava Nick Cave, non era solo un cantante, era anche un modello, e la sua canzone uscita in quell'anno si intitola Tell Me.

0: Proseguiamo con la scaletta musicale, data la carenza di eventi straordinari del 1988, e parliamo dei vincitori delle canzoni, vincitrici del Festival di Sanremo e del Festival Bar. 1988 Sanremo, chi vince? Massimo Ranieri con Perdere l'amore, mentre il Festival Bar viene aggiudicato il premio a Scialpi insieme a Scarlett con la canzone Pregherei. A questo punto, visto che ho parlato di queste due canzoni vincitrici, manderei in onda il medley che abbiamo preparato con le canzoni, alcune canzoni più famose forse, che hanno avuto più successo proprio in quell'anno, e nel quale abbiamo inserito anche quelle del Festival Bar e del Festival di Sanremo. Ma ecco i titoli in ordine che io scritteremo nel medley: Perdere l'amore, Pregherei, Susanna di Celentano, Don't Worry Be Happy, Solo Noi Toto Cutugno, e poi Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.
1: Perdere l'amore,

E come avevo annunciato all'inizio, si tratta di alcuni assaggini di canzoni uscite in quell'anno. E la scaletta musicale prosegue adesso con Kylie Minogue e Turning to Love.

E dopo aver parlato dei vincitori del Festival Sanremo, del Festival Bar, avendo fatto poi anche un breve elenco con un medley delle canzoni di successo del 1988, perché non parlare invece di quello che abbiamo visto o è stato visto al cinema in quell'anno? Alcuni titoli, alcuni naturalmente, al solito un assaggino: Rain Man, l'uomo della pioggia con Tom Cruise, poi Frantic con Harrison Ford, Turista per caso sotto accusa con Jodie Foster, Dio salvi la regina, Mystic Pizza, Cocktail con Tom Cruise, ma lo avevo già accennato quando è andata in onda la canzone dei Beach Boys, Chi ha incastrato Roger Rabbit, che non può dimenticare questo film mezzo cartone animato e mezzo no, Die Hard, Trappola di cristallo con Bruce Willis, Nuovo Cinema Paradiso, Un pesce di nome Wanda, Beetlejuice, Spiritello Porcello e basta, chiuso, finita qua l'elenco dei film, e proseguiamo con Elton John e Don't Wanna Go On With You Like That.

Ma chi è nato nel 1988? Ecco alcuni nomi: Fiocchi Rosa e Fiocchi Azzurri, un po' mescolati, però devo essere sincera. Marco Mengoni, la cantante barbadiana, sì, perché del Barbados, poi penso sia nato e realizzata statunitense, cioè Rihanna, la cantante britannica Adele, poi abbiamo Arianna Enrico, Federica Pellegrini, concludiamo con una attrice statunitense, Emma Stone, quella tra le altre cose di La La Land. Anche questo era stato un piccolo, brevissimo elenco dei nati nel 1988. La prossima canzone in scaletta è di Manfred Alois Seghet. Chi è? È il vero nome di un cantante tedesco, conosciuto però con il nome di Fancy, e nel 1988 incise China Blue.

0: ha fatto benissimo a scegliere uno pseudonimo, perché immagino quando si dovevano annunciare questa canzone. Adesso ascoltiamo un brano di Manfred Alois Seghet. Beh, insomma, Fancy è molto più semplice, molto più veloce. Il titolo era China Blue. Vi ricordo che state ascoltando il Buongiorno in Musica, stiamo parlando del 1988, vi sta tenendo compagnia Sabrina da Radio Studio X. Un consiglio e riprendiamo subito il nostro programma.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Adesso è la volta di un gruppo musicale rock catanese, i De Novo. La cosa curiosa di questo nome, magari qualcuno si fosse chiesto come mai si chiamano De Novo, non c'è niente di nuovo, non ha niente a che vedere, non è una contrazione di questa parola, ma è semplicemente, roba da non credere, il nome di uno pneumatico della Dunlop. Sì, lo pneumatico più sicuro al mondo, era così che veniva pubblicizzato, ma il gruppo ha scelto questo nome solo per il suono accattivante. Ed è così che è nato il gruppo dei De Novo, da uno pneumatico. Ascoltiamo Ma che idea!

facile dare un nome a un gruppo e questi hanno avuto un'idea abbastanza originale e si sono affidati ad uno pneumatico, perché no? Simpatica però come soluzione, direi proprio di sì. Ma adesso passiamo a una notizia in questo deserto di avvenimenti che riguardano il 1988, la seconda in tutto il programma, perché abbiamo ascoltato musica, ho parlato dei fiocchi rosa, fiocchi azzurri, le uscite al cinema, ma notizie avevo già annunciato all'inizio che erano molto scarse. Però ce n'è una che riguarda un programma televisivo che è andato in onda per tanti anni, dal lunedì al sabato, ma ultimamente aveva perso smalto, addirittura era stato sospeso questo programma per motivi economici, pare che avesse avuto un flop per la concorrenza di altri emittenti, di altre trasmissioni. Comunque non so neanche se c'è ancora, perché andava in onda una volta alla settimana dopo la sospensione. Sto parlando del giornale satirico più famoso d'Italia, naturalmente Striscia la Notizia, che debuttò il 7 novembre ed era condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo. Striscia non esiste più, mi sono informata, non va più in onda perché ci sono altre cose che interessano più i telespettatori. Comunque, noi continuiamo adesso con la nostra programmazione del 1988 e una canzone di Roy Orbison, un cantante britannico, e fra i brani più famosi spicca Oh Pretty Woman, sì, del 1964, che però è stata utilizzata per il film con Richard Gere e Julia Roberts. Ma la carriera canora ha continuato fino agli anni 80 e nel 1988 incise You Got It.

e dopo il britannico Roy Orbison, un gruppo britannico formatosi negli anni 70 a Liverpool, il primo gruppo di colore che riuscì ad arrivare primo in classifica con una canzone intitolata You to Me Are Everything, riproposta anche in lingua italiana da Marina Ray con il titolo di Primavera. Sto parlando dei Real Thing, ma naturalmente ascoltiamo un'altra canzone, quella del 1988, Going for the Big One.

Ancora un gruppo musicale, ma stavolta non britannico, bensì statunitense, e non soul, ma una rock band, formatasi negli anni 70 nell'Illinois. Ed è dell'88 la canzone intitolata The Flame, Cheap Trick.

0: E con i Cheap Tricks si conclude il 1988 e anche il Buongiorno in Musica di oggi. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, ma mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la programmazione musicale che seguirà subito dopo di me e da Sabrina. Ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico: audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Ben trovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 un full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao.
6: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso, ciao a tutti.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: top of me.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

E quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. O magia o magia, portami via. Fammi volare sopra le nuvole.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, è l'unica. Ci trovate sul DAB

l'unica in M stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la funky soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così. Dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake Shake Shake Shake Your Booty. Yeah!

0: Oh, shake your booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake your booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mix Info

Ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

Come dico sempre, le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk, Talk to Me, il prossimo

Grossi nomi oggi, grossi nomi. Dopo Luther Vandross, Earth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, è arrivato Low Kitron. Ma in arrivo sono i loro, i D-Train. Welcome by, e loro. Questa arriva così.

Ricordo il sabato 18:30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino V, mixato live for full effect insieme a un bel contributo video, non so se piace, comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica, il Mixing for You di Pierino V.

Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo!

come questa, ovvero un funky retro disco. Eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia, it's the falling in love. Provate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

Il Red Pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson, It's Falling in Love.

0: il mix for you di oggi, Pierino B, is a falling in love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale, la Central Line, Walking into Sunshine, camminando nel sole felice, into sunshine. Oh yeah! Arriva! Ora!
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti martedì e giovedì.

It's time to party now. È il momento della festa. E ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr. La Saturday Network di.

Mamma mia! Un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl Lynn! Oh yeah! Arriva! It's got to be real! Vai Ray Parker, lascia il posto a Cheryl!

Momento migliore ora. Sherilyn, la S remix di Go To Be Real. Entrata perfetta.

Sherry Lynn. Go to be real. La S Remake. E ancora Mixing for You. Alle magiche frequenze di Radio Studio X, come tutti i martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 17.30. Chi c'è alla console? C'è Pierino V. E tutto questo è rigorosamente mixato in live for full effect.

finire in bellezza. Si chiama Wilton Feder. In at the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

0: Stadler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
5: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
7: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Zeus, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia così il consueto appuntamento con Juice, la spremuta musicale, qui su Radio Studio X.

Misceliamo, erano gli Evan 17 con Let Me Go. Ma adesso facciamo spazio a The Hustle di Van McCoy del 1975. Mentre la canzone che abbiamo lasciata era del 1982. Me lo stavo per dimenticare.

salutare gli amici della fiera radioamatore dell'elettronica che sono sempre sintoconnessi sulle frequenze in onde medie. Ma adesso rimaniamo nel 1984, dove troviamo Precious Little Diamond di Fox the Fox. Questo è Radio Studio X, stai ascoltando Juice, e allora alza il volume!

Nel 1986 troviamo i P4F con Notorious Mitrai featuring Le Freak. Ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ e lo staff di Radio Studio X nel tuo locale o nella tua piazza per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare: 338-777-8060, oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app di Radio Studio X o ascoltarci in streaming.

78. Ma adesso una versione remix di Sirius degli Alan Parsons Project. L'originale era del 1982. E intanto ci ascoltiamo questa versione con un piano bellissimo, così bellissimo, a me piace.

cavolo, se siete sempre a mangiare oppure siete in spiaggia a prendere il sole, ma con la gambina sempre a tempo, via! E intanto andiamo nel 1978, dove troviamo gli Eruption con One Way Ticket. E allora facciamo ballare anche gli amici della fiera, dai, lo so che fa caldo, idratiamoci anche voi al mare, eh?

0: Termina qui la prima parte di Juice e iniziamo subito con la seconda parte dedicata alla vostra playlist.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
2: Juice.
3: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.

Inizia così la seconda parte di Juice, che vede protagonista Christian di Cenaia Pisa, del comune di Crespina Lorenzana. Erano gli Alphaville con Big Japan 1984. Mentre la seconda traccia di Christian che ci richiede è Mr. President dal 1996. Questa si intitola Coco Jumbo.

Stai ascoltando Juice su Radio Studio X e questa è la playlist di Christian Di Cenaia, che saluta gli amici della chiesa, della scuola e del mare. Iniziamo con Anna, Emma, Gabriele, Sofia, Aurora e dopo ancora molti altri. Intanto, la canzone che state sentendo è quella dei Pink Floyd dal 1979 con Another Brick in the Wall.

con In America. E allora ragazzi, state attenzionati, state attenzionati, perché la data ufficiale del 4 luglio a Porcari vi facciamo la festa. Sì. E allora andiamo con Riccardo Cioni, In America.

4 luglio, mettete una X sul calendario, guarda un po', dai. E allora intanto salutiamo ancora i compagni di Christian e siamo a Gabriele, Riccardo, Petra, Giovanna, Andrea e Tommaso. E ancora dopo, ancora tanti altri. Intanto Gala, Free From Desire, dal 1996. E che fai? Non la canti? Fuori la voce!

Sei all'ascolto di Radio Studio X 99.2 dell'FM, 1188 onde medie, e per le altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it, dove potrai scaricare l'app per dispositivi Android, presto anche sugli store, e puoi sentirci in streaming con Ascolta la Radio. Adesso You and Me, DJ Dado, anno 2001, nella playlist di Christian Cenaia, Pisa.

Stai ascoltando Radio Studio X Juice. La playlist è quella di Christian Di Genaia, che saluta gli amici Asia, Eva, Nicolò, Sofia, Stefano e presto ancora altri amici. Intanto DJ Mico, what's up? 1993.

E allora siamo quasi giunti al termine per questa puntata di Juice. Ci rimane l'ultima traccia della playlist di Christian e ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Studio X.

0: radiostudiox.it. Ringraziamo Christian per questa playlist, auguriamo il meglio a questi ragazzi menzionati in questa puntata della playlist di Christian. Tantissimi, tantissimi, ancora tantissimi auguri. La puntata termina qui, salutiamo tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori, i radioascoltatori, i DJ della radio e da DJ Rob Zancanelli appuntamento tra 7 giorni, ovvero una settimana esatta, qui su Radio Studio X. Ciao!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone e oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano.
3: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: DJ. Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

eccellente del 77 e pezzo omonimo, pensate che per specificare bene il tipo di lavoro fatto sul retro della copertina, Giovanni Giorgio fece scrivere disco prodotto utilizzando solo tastiere elettroniche, e io direi titolo ambizioso ma obiettivo raggiunto. From here to eternity.

Il buon Giorgio, come sappiamo, collabora moltissimo anche con Chris Bennett. Nel 77 escono con questa Love Now, Hurt Later.

un inserimento a sorpresa graditissimo di Dee Jackson. Qualcuno se la ricorderà molto bene. Meet You Man.

torniamo un attimo sul Cosmic Sound, Gino Soccio, che con questo brano sembra voler dire di essere in ascolto di ciò che proviene dalle stelle. Vice Versa.

altra magia con tre pezzi del DJ. Stiamo ascoltando una parte di batteria di Supernature di Mark Cerrone, quella che si trova in break e che difficilmente si riesce a sentire in giro. Poi, subito dopo, altri mostri sacri della musica elettronica, i Rockets, con un altro di quei pezzi che ne hanno fatto la storia, Galactica.

0: Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk, 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi ricordi!
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
15: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party. The Party. Party, party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

eccole le mitiche Arabesque, che di arabo hanno ben poco, visto che era un gruppo che si era formato nel 1977 in Germania e poi si sciolse nel 1984, composto da Sandra Creighton, Jasmine Better e Michela Rosi. Dal 1984 in poi, come ben sapete, Sandra poi continuò la carriera come solista grazie naturalmente anche al marito Michael Creighton, e le due rimaste, Jasmine Better e Michela Rosi, e formarono un nuovo gruppo chiamato Rouge. Ebbero tantissimo successo soprattutto in Giappone, in Corea e nei paesi dell'URSS, diciamo in Europa fu un po' inosservato. Nonostante ciò hanno venduto milioni di dischi in Asia, mica male discorso. Siamo naturalmente negli anni 70, con voi Roberto Tintori, dopo un brano comunque piuttosto conosciuto andiamo con le Blue Magic e questa Look Me Up.

un brano che fa parte un po' della Hillbilly Disco, visto che fu pubblicato nel lontanissimo 1973 grazie appunto a questo Blue Magic, questo album pubblicato da Norman Harris, pubblicato nel 1974 su etichetta Atco. Grazie a questo gruppo appunto, i Blue Magic, che si sono formati nel 1972 e che poi sono andati avanti per un certo periodo negli anni 70. Adesso andiamo avanti con

Questa canzone faceva parte di un album bellissimo di Chaka Khan, pubblicato nel 1981, dal titolo What You Gonna Do For Me. E attenzione, perché poi fu ripreso da un gruppo house facendone un grande successo nel 1998, il campione di questa canzone, con il gruppo che si faceva chiamare Stardust e Music Sound Better With You. Uno dei primi dischi mix della storia, grazie a un tumulto mix per quanto riguarda i Checkers, questa favolosa Undecided Love. Questa è la versione lunga che fu pubblicata, udite udite, su 45 giri, già in extended version. Quindi il problema qual era? La qualità non è proprio il massimo. Meno male che poi noi ovviamente l'abbiamo un attimino ritoccata sulle equalizzazioni. The Checkers.

Allora, come già detto, storia di questi Checkers, con questo 45 giri dove fu pubblicata la versione in standard version, disco version, dalla durata di 5 minuti e 35 secondi, considerate un 45 giri non è poco, e comunque esiste, questo è giusto naturalmente dirlo, sia un acetato a 10 pollici praticamente introvabile su Media Sound, etichetta Media Sound, e poi anche un promo uscito sempre quell'anno, anche questo da un valore molto alto. Ovviamente questo sì è il formato, il 12 pollici, su un'etichetta poco conosciuta, la Scepter Records, una casa indipendente ovviamente di origini newyorkesi. E allora andiamo avanti adesso con i Chocolates. Questo è un album molto interessante, un genere molto diverso rispetto alla musica che eravamo abituati ad ascoltare prima dei Chocolates. Insomma, vedi il ritmo musicale e Brasile Carnaval. Questo è molto molto più disco. E la versione è lunghissima, dura la bellezza di 14 minuti e 30 secondi questa canzone. Noi ovviamente per esigenze radiofoniche l'abbiamo tagliata e ne abbiamo fatto, diciamo così, un sunto. L'abbiamo condensato in 7 minuti circa. Kings of Claps sono i Chocolates.

Anche in questo caso, come naturalmente per i Checkers, era un tumulto mix. E fu un album, direi, forse chiamarlo album è un po' azzardato, visto che le tracce solamente tre sono, ma una più interessante dell'altra. Tra l'altro troviamo due cover, Orfeo Negro e El Caravanero, che in realtà sono pezzi più vecchi, poi ripresi appunto in versione disco da questo gruppo, i Chocolates. E diciamo due parole su di loro: molto attivi negli anni 70, hanno pubblicato tra il 1975 e il 1981 la bellezza di 14 album, non sono pochi. Adesso andiamo avanti con un grande successo per i Foxy, Get

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

È carino questo pezzo perché sembra che finisca e invece poi a un certo punto riprende. Eh sì, erano gli Shark Attack con questa canzone di un genere molto molto soft, per così dire, per un gruppo che ancora oggi si dà molto da fare nell'ambiente della musica, visto che ha realizzato, udite udite, la bellezza di 36 album. Il primo risale al 1981, proprio nel periodo in cui loro facevano questa musica, Stepping, il titolo appunto del disco mix che ci siamo appena ascoltati. Un gruppo che tra altre cose, curiosamente, ha avuto il maggior successo in Giappone e l'ultimo loro album è stato realizzato nel 2013, quindi neanche poi tanto tempo fa. Allora, dopo un genere così molto soft degli Shack Attack, il genere elettronico dei primi anni 80, affidato in questo caso alle Flares, anzi a The Flares, con Apples.

mentre andava la canzone, ho visto che c'è anche il sito internet di loro, appunto di questi tre ragazzi, The Flares. Ricordiamo, un grande progetto dell'artista, compositore, nonché produttore Bobby Orlando. Tra le altre cose, loro spesso e volentieri sono apparse ad MTV e hanno fatto tutta una serie di grandi hit, soprattutto tra il 1982 e il 1992. Allora, andiamo avanti adesso con Shannon Redd. È una tipa che spesso e volentieri noi l'abbiamo proposta nei nostri appuntamenti. Ci siamo anche affezionati, insomma, a questa cantante, vuoi perché forse è morta prematuramente, vuoi che ha fatto delle bellissime canzoni come questa dal titolo Love How You Fit.

La produzione per Prelude Records del 1983 per Shannon Redd, e lei sempre appunto legata a questa famosa casa discografica di New York. Ricordiamo che realizzò 4 album tra il 1978 e il 1983, quindi questo pezzo credo che sia stato, anzi è incorporato proprio nell'album che prende il titolo proprio di questa canzone, Love How You Feel. Adesso andiamo avanti con un pezzo indimenticabile per un'altra bella lady, Patrice Rushen, questa è Forget Me Not.

E forse il pezzo più famoso di lei del 1982, pubblicato su Elektra Asylum Records, naturalmente. Per questa cantante tante volte poi noi ci siamo ovviamente occupati di lei. È stata utile questa canzone anche come campione per un pezzo che andò molto forte circa 15 anni fa. Adesso però non ricordo l'artista e il titolo. Allora andiamo avanti adesso con le Two Tones of Fun, le coriste di Sylvester, che realizzarono anche un ottimo pezzo dance nel 1980 dal titolo I Got the Feeling.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in FM.
9: A Radio Studio X sono le ore 22:04.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water of Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is a Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Young Soul Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Churaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Please, please, please, let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie. Nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985, ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

Brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are the

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Nathalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dei REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola What

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
10: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
11: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: Is proud to be broadcasting. A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Funky. You're a funky DJ.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
4: B&O DJ Studio.
3: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.